0: Big Flower, tu sei lo cartitti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Big Flower.
1: Hey guys, this is Bruno Mars.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: I'd risk it all for you.
2: RAC 105.
4: La teva música.